Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara Namo Samara